0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è il
2: Solo musica en 88.5.